vale bottiglia? Giù, tanto mai l'ha fatto. Udilamo patato, ma apu ode mongo tanto. Utila la to bahasa bolo pohilea la potunua potuhata wa utila la tolo ia ende bolo potunua la mai amiatia wa tiate has din Daniel bolo me i odu ola po opo odanta nabo ando to udi pomahindu amiatia ta tapumopo ela mai u lolaita isi isiali wau dilamo palongo to uhi tua tua ua ti diopo umahe landonga lo dulahe odie inde bo oditopo wantiamo indupo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.